0: Schwelle. Romantsch, am Porto Fitsch bjerren mir weiter. Ma ihr Schkola ma dünne Plagie dat im Prender la Lingua Romantsch. E nu vai wusche bjerres Difficultäts dat im Prender la Romantsch per quitsch Cesa di scriven sil Portugais. El Portugais es er una Lingua Latina. Nu degi bjerres Difficultäts e quesi un Punkt cia ma stüre gido per mia futur. E hai stüre manches erst do per quitsch dein Preis la Lingua già da pitchen. Per dir, quesi sto mia prima lingua estera c'è dem preis e quest naturel manch fitch belches podi scorrer la lingua con otters indigens o amis e hai chat fitch important c'è sola erla fortuna dat imprender linguas e per quetsch in nos chantun us di scorrer treis linguas il romensch, il tudasch e l'italien e s'quies giura una buona e bella condizion c'è vains e nab gers riven da dir da se c'è kur c'è vaivan comenzò la prima classe ci survivano già di scuola due o tre lingue e questo per parte il nostro cantun quei cevainzi e questo fece belle nel mio caso di scorrivi quattro lingue il portoghese, il romance, l'italiano e c'era il tudasch clerci non era di non c'è facile a scuola ma alla fine si può essere un po' superbi in sé
1: Las minutas romances